0: E cari amici, i nomi possono svanire, le fotografie possono ingiallire, le case possono cambiare proprietario, ma ciò che abbiamo dato agli altri può continuare a vivere. Un gesto tramandato da un nonno, una frase imparata da un padre, una ricetta custodita da una madre, il coraggio dato a un figlio, una mano stretta nel momento più difficile. E forse è così che continuiamo a vivere, non nel nostro nome, ma in ciò che lasciamo nel cuore degli altri. Ascoltiamo questa bellissima canzone e la voglio dedicare a chi è venuto prima di noi, ai nostri nonni, ai nostri genitori, ai soldati tornati a casa, alle madri che hanno aspettato, alle famiglie che hanno costruito una vita con sacrificio, amore e speranza. Buon ascolto.
1: Un giorno qualcuno troverà una nostra fotografia, forse in una scatola, forse in fondo a un cassetto. Guarderà il nostro viso e chiederà chi era. Qualcuno forse saprà rispondere, una generazione dopo, forse no. E allora, abbiamo vissuto inutilmente? No. Perché forse un essere umano non continua a vivere nel proprio nome, continua a vivere in ciò che ha lasciato, dentro gli altri.

Un giorno questa stanza avrà una voce diversa dalla mia. Qualcun altro aprirà la finestra, qualcun altro

Probabilmente no. Eppure, senza quell'uomo, tu non saresti qui. Una decisione, un incontro, un viaggio, una porta aperta in un determinato giorno. E 100 anni dopo, esisti tu. Quante persone dimenticate vivono dentro di noi? Migliaia, forse di più. E un giorno, noi saremo una di loro. Non è triste, è umano. Non voglio che ricordino il mio nome, per 100 anni dopo che sarò andato. Voglio solo che qualcuno abbia sorriso, perché un giorno

siamo venuti qui per essere ricordati per sempre. Siamo venuti per amare qualcuno mentre eravamo qui. E forse...

Cari amici, quando siamo tristi, torniamo nei luoghi dell'infanzia. E se non possiamo farlo fisicamente, facciamolo con la mente. Lì troveremo sempre qualcosa che farà sorridere il nostro cuore.

E cari amici, il giorno del ringraziamento è il Thanksgiving Day, è una festa di origine cristiana e osservata negli Stati Uniti d'America il quarto giovedì di novembre. Invece in Canada è il secondo lunedì di ottobre. E questa festa rappresenta un segno di gratitudine per la fine della stagione del raccolto. Auguri per il giorno del ringraziamento a tutti voi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici. E vi prego, non mangiate troppo tacchino perché delle volte fa male. Un saluto e buona domenica!

E cari amici, ricordiamoci sempre che un uomo che cade offre la possibilità di tendergli una mano. Colui che cerca una strada offre la possibilità di aiutarlo a trovare. E così noi, tutti noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che cade e la mano che la ferma. Quello che cerca una direzione è il dito che gliela indica. Nessuno, cari amici, basta a se stesso. Perciò dobbiamo scendere dal podio, spostarsi dal centro della scena. Ogni vita, si sa, è piena di sventure, ma anche di infinita bellezza. E il nostro, cari amici, non può che essere un gioco di squadra. Buon ascolto.

c'è chi corre per arrivare prima e c'è chi rallenta per vedere meglio. Forse le rivoluzioni cominciano

E cari amici, secondo me l'intelligenza non ha nulla a che vedere con il livello di studi, perché quella vera non si misura nei titoli appesi al muro, né nelle parole difficili pronunciate con sicurezza. La vera intelligenza è quella del cuore, è quella che nasce dal buon senso, dall'esperienza, dagli errori che ci hanno insegnato più di qualsiasi manuale. Non si impara solo sui libri, si impara nelle prove che ci spezzano e poi ci ricostruiscono, negli incontri che ci cambiano la prospettiva, nei silenzi che ci obbligano a guardarci dentro. Possiamo conoscere tutte le teorie del mondo, citare filosofi, ripetere formule perfette e non capire nulla dell'essere umano che abbiamo davanti. Perché? Comprendere davvero qualcuno richiede sensibilità, non nozioni, richiede empatia, non definizione. Il rispetto è intelligenza, l'ascolto è intelligenza, la gentilezza è intelligenza e nessuna università rilascia un diploma per questo. C'è chi ha studiato poco ma sa leggere negli occhi la stanchezza di qualcuno. C'è chi non ha lauree, ma sa chiedere scusa con umiltà, sa tendere una mano senza sentirsi superiore, sa restare quando tutti gli altri se ne vanno. Questa, secondo me, è una forma di intelligenza rara, preziosa e silenziosa. Perché l'intelligenza vera non umilia, non ostenta, non si mette in mostra, costruisce, accoglie e comprende. È quella che ti fa scegliere le parole giuste quando potresti ferire. È quella che ti fa tacere quando parlare servirebbe solo a vincere, ma non ho, ma non a capire. È quella che ti fa essere umano. I titoli possono aprire porte professionali, sì, è vero, ma è il cuore che apre le porte delle persone. E alla fine, ciò che resta davvero non è quanto sapevi, ma come hai fatto sentire gli altri. Buon ascolto e buona domenica.

Quanti ricordi di gioventù. A tutti voi che mi state seguendo, grazie dell'attenzione. Siete in ascolto di CJSF 90.1 FM dall'Università di Simon Fraser e Burnaby. Il programma è Il Sole Italiano, ogni domenica dalle 14 alle 16 e presenta Arturo Caruso. Buon ascolto e buona domenica.

0: E cari amici, viviamo in una società che obbliga un novantenne a usare uno smartphone per accedere ai propri diritti. Non è moderno. Una società che ha deciso di liberarsi dei propri padri. In quest'anno tutto è diventato un'app, un codice, un portale. Ma chi ha costruito questo paese con le mani oggi si ritrova analfabeta in casa propria. Se per prenotare una visita o pagare una bolletta devi usare sempre il computer o serve un figlio o un nipote sempre se c'è, il sistema, cari amici, ha fallito. Questa non è innovazione, è esclusione. La tecnologia deve aiutare, non selezionare chi ha diritto alla dignità. Quando lasciamo indietro chi ci ha preceduto, non stiamo evolvendo, stiamo solo diventando più comodi e più egoisti. Buon ascolto.
1: Oh, questo è per tutti quelli

0: Cari amici, ci sono melodie che il tempo non riesce a cancellare. Melodie che ci fanno ricordare i piccoli paesi, le piazze silenziose, le campane in lontananza, le vecchie case, strade di campagna e ricordi di famiglia che sembravano ormai perduti. Allora perché non chiudiamo gli occhi e lasciamoci trasportare? Forse nel nostro cuore sentiremo il profumo del pane appena sfornato, una voce dalla finestra, quello della mamma. Il suono delle campane della domenica o i passi lungo una strada che non percorriamo da tanti anni. Perché, cari amici, alcune melodie non appartengono soltanto al passato, continuano sempre a vivere dentro di noi. Ci riportano alle nostre radici e ai ricordi che il tempo non può cancellare. Ascoltiamo questa bella canzone. Buon ascolto.
1: Ci sono paesi così piccoli che sulle mappe sembrano quasi scomparire. Poche case, una piazza, una chiesa, una strada che sale verso la montagna. Eppure, per chi è cresciuto lì,

0: aspettando. Forse casa aspetta sempre.
1: E cari amici, se chiudiamo gli occhi, sono tanti i ricordi che ci ritornano in mente quando corriamo indietro nel tempo e ci fermiamo ad accarezzare gli anni della nostra infanzia. Sono ricordi di eventi, di frequentazioni, di giochi e di racconti che hanno segnato il ritmo dei giorni della nostra spensieratezza. Essi insieme hanno lasciato un segno nella nostra vita e nel bene e nel male hanno accompagnato gli anni del nostro graduale cammino di crescita e di affrancamento dai miti, dall'età magica della fantasia. Ora, cari amici, mentre gli anni corrono sempre più e gli affanni come nubi minacciosi in quel tempo di sospensione fra autunno e inverno si addensano ed affaticano il ritmo della quotidianità, molti di quei ricordi quasi prepotentemente tornano alla ribalta, si riaffacciano la mente alla vita, pronti ad occupare le ore di questo tempo avaro, pronti a rasserenare e restituire, anche se un plebile sospiro di nostalgia, il calore e l'armonia di un passato che i nostri cuori non è mai spento, tornando a riempire del fascino sognante dell'infanzia il vuoto dei giorni sempre uguali del presente, così da rubarli al peso della noia e da riscaldarli dandovi ancora un po' di senso. Oggi forse di tutto questo non resta niente, ma ci ritorniamo spesso e con piacere, quasi per riassaporare e per respirare l'aria di un mondo ed una età che non ci appartengono più. Ma i ricordi sono bellissimi, rimarranno nel nostro cuore e sorridiamo. Buona domenica.

E cari amici, a volte bastano pochi secondi per riportarci indietro di una vita. Questa canzone ci racconta il momento in cui due sguardi si incontrano di nuovo dopo tanti anni. Il tempo è passato, le strade sono cambiate, ma certi occhi conservano ancora i sogni, le promesse e i ricordi di un amore che non è mai scomparso davvero. Una canzone veramente romantica, dedicata a chi ha amato profondamente, a chi non ha mai dimenticato e a chi sa che alcuni sentimenti restano vivi per sempre. Ascoltiamo Quando ho visto i tuoi occhi. Buon ascolto.

0: E sentendo queste belle canzoni ci vengono in mente tanti ricordi di gioventù. A tutti voi che mi state seguendo, grazie all'attenzione. Siete in ascolto di CJSF 90.1 FM dell'Università di Simon Fraser in Burnaby. E se giovani volete diventare la musica del soul italiano, dovete ascoltare. Buon ascolto e buona domenica.
1: Ci sono paesi dove le case sono più numerose delle persone. Porte chiuse, finestre rotte, tende che nessuno apre più, ma se guardi bene, su qualche muro, trovi ancora un numero scritto a matita, l'altezza di un bambino. 99992, 99933. 99944. Quel bambino oggi forse vive a 1000 chilometri da lì, ma il muro si ricorda ancora quanto era alto.

0: Dio, o credeva.
1: Tornerò l'estate prossima.
0: Voce.
2: Ogni porta
0: aveva una voce.
2: Ogni tavolo
0: aveva una famiglia.

chiuso la porta. Non serviva. Non viveva nessuno lì da quasi 40 anni. Ma non so perché.

Sono sguardi che parlano senza parole, son battiti che son persi, un mondo che vuole silenzi profondi, dolci e spietati. Solamente i nostri occhi vedono sogni mai raccontati. Ascoltiamo questa bellissima canzone, Sguardi innamorati.

0: E cari amici, anche quest'anno siamo vicini all'evento dei raccolti fondi. Infatti si terrà dal 2 novembre all'8 novembre. Il vostro aiuto è fondamentale. Potete telefonare al 778-782-2573 con il vostro contributo usando la vostra carta di credito e nominare il sole italiano. Oppure sul sito cjsf.ca. Al di sopra della pagina troverete la barra con Donate Pledge. Cliccate, apparirà una pagina da compilare e potrete usare comodamente la vostra carta di credito. E come ogni anno, con un contributo di $50 riceverete un CD a domicilio con canzoni scelte dal mio repertorio. Grazie, grazie di vero cuore e sempre giovane. Buona domenica.
1: Non pensavo sarebbe bastato così poco. Una voce alla radio, l'accordi dimenticati e il tuo nome. È tornato a vivere dentro di me. Eri lontano da anni. Almeno così credevo.

forse ci credevo anch'io. Ma certe cose non passano davvero. Cambiano stanza.

sentirsi almeno una volta una melodia che ha fatto fermare. Se almeno una volta hai pensato al mio sorriso senza volerlo, allora forse

0: poter continuare a vivere. La canzone è finita.
1: E cari amici, se ricordiamo bene, una volta la domenica era sacra per la famiglia. Ci si svegliava con il profumo del pranzo che cuoceva lentamente e tutti si univano intorno al tavolo imbandito, che erano particolarmente di piatti veramente tradizionali. La domenica era il giorno in cui ci si ritrovava, senza neanche darsi un appuntamento o un invito. C'era il calore di essere insieme, senza fretta, senza i telefoni che distraevano un po' tutti. Oggi sembra tutto così diverso. Le famiglie sono lontane o sono troppo impegnate. Ma le domeniche in famiglia mancano, cari amici, mancano veramente. E con esse quel senso di unione che scaldava i nostri cuori. Buona domenica!

E cari amici, ci sono dei giorni in cui la mente sprofonda nei ricordi. Ci mancano pezzi della nostra vita. Ci manca il nostro passato. Ci mancano gli affetti perduti lungo il viale della vita. Ci mancano i loro gesti, le loro parole. Ci manca la loro presenza. Ci manca tutto ciò che avremmo avuto voglia di dire, ma non ne abbiamo avuto mai il tempo. Sfogliando le pagine dei giorni andati, quelle persone ci mancano veramente, ma sappiamo che le porteremo sempre nel cuore. Saranno lì, fermi, nei nostri pensieri e nel nostro cuore, perché il tempo non potrà mai cancellare ciò che è stato. Il tempo non può scalfire l'amore dato e ricevuto. Buon ascolto e buona domenica.

E cari amici, siamo in pieno autunno e voglio citare le parole del poeta Agostino Degas. L'autunno è una stagione magica, uno stato d'anima, un sentimento. È il momento in cui l'anima inizia un percorso di rinascita, mentre tra le foglie dorate danza fiduciosa la speranza. Con grazia e leggerezza la natura inizia il suo percorso di risveglio e il vento racconta storie di antiche danze. Nel cuore degli alberi c'è il desiderio di rinascita, mentre la nostalgia e i ricordi riaffiorano. È un periodo di riflessione e di introspezione. La spiritualità avvolge il mondo in un abbraccio. L'autunno ci insegna a meditare, a respirare il silenzio, a lasciare andare con serenità tutto ciò che ha esaurito il suo compito, ad ascoltare i sussurri della natura. Le foglie che danzano con eleganza nel vento creano un incanto intenso. L'autunno ci insegna che la vita non conosce fine, ma solo trasformazione e rinascita, e soprattutto connessione con l'anima. Buon ascolto e buona domenica.

E camici un'altra domenica insieme. Che bello, eh? La prima cosa che voglio fare è augurarvi una bella giornata ricca di sole. Ma anche se non ci fosse, c'è sempre il sole nei nostri cuori, eh? Che ci riscalda veramente l'anima. Ricordiamoci che la bellezza di una giornata si misura dal proprio animo e dalla quantità di sorrisi che si è disposti a donare durante il giorno. Quindi doniamo un sorriso, non ci costa niente e il giorno sarà migliore. Buona giornata e buon ascolto.

Cari amici, siete in ascolto del programma Il Sole Italiano. Sono sempre raggiungibile a 778-782-2573. Al caso contrario, lasciate un bacio, un abbraccio e un sorriso. Grazie, buona domenica e buon pomeriggio.

Cari amici, grazie per l'attenzione e buona domenica. Siamo arrivati all'angolo delle richieste ed eri vuole ascoltare una canzone di Jerry Vale, Mala Femmina, e una di Claudio Villa, Povero Cuore, e un'altra di Michele Rodella. Perché? Mio cugino ha scelto una canzone di Tony Di Martì, Cara Mamma. Come sempre, bellissima scelta, ascoltiamola insieme e sorseggiamo col famoso bicchiere di vino. Mi raccomando, sempre giovani e buon ascolto.

cari amici, la nostra domenica insieme è quasi alla fine. Durante il programma ci siamo ritrovati giovani e vagato per sentieri indimenticabili della nostra vita. Ricordi indelibili che rallegrano l'anima. E nel chiudere vi auguro una domenica semplice, fatta di piccole cose, con grande amore. E rimaniamo giovani, vi raccomando. Alla prossima!

Cari amici, ricordiamo sempre che tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Tutto ciò che vediamo è un punto di vista, non la verità. Grazie per la cortese attenzione, a risentirci la prossima domenica.